Patto, promessa, parola protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.

Protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.